cewa ta lamurama rediyo kwarai da gaske dubai da yadda muke da yawan kasuwanni sannan Allah ya albarkaci jihar Kano da dambun al'umma wanda kullum ake tatsar haraji daga gurin su amma mu al'ummar jihar Kano ba ma garin amfanin haka dubai da yadda matsalolin ruwan sha da fadace-fadacen da ba su ka kara yawaita faɗin Kano muna kara kira ga mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abubakar Yusuf ime da hankali kan abin da ya kamata domin lokaci yana ƙurewa.

mu ga yadda masarautar al-Fajr al-Qibla akan ci gaban zaman lafiya da yarbatuwar arziki da kwanciyar hankali da hadin kai musamman samun dan ne martaba Muhammadu Isa Umar ya samu kansa a tafi da jagorancin al'ummar masarautar Dalo ake tafi da al'amuran na alkhairi muke kuma alfahari da wannan dama al'ummar karamar hukumar da masarautar ta gaba daya suke alfahari da wannan dama da Allah ya bashi ita ce ta sa ba za mu yi kasa a gobe ba sai mun zo mun nuna wa duniya da al'umma irin alkhairin da yake tabbatuwa a cikin masarautar Dalo wanda gaskiyar magana ba abin da za mu ce da Allah sai godiya duba da yadda mai martaba Alhaji Ambassador Muhammadu Isa Umar yake bada gudunmawa ta al'umma zaman lafiyar su kwanciyar hankalin su da lumanar su gaba daya abin sai ya baka sha'awa da shauki ba karami ba duba da wani alkhairi da mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf dan albarka ya bashi dama na fito da wa'ansu yankuna masu muhimmanci da tattalin arziki a wannan yankuna da kuma yawan al'umma a wannan yankuna yace lallai ne a je a yanka wa'annan gundumomi a tabbatar musu da hakimci su zama hakiman wa'anda za su bada al'umma ga al'umma su na kusa da yadda suke tafi da wannan al'amura na yau da kullum sai muka ga abin alkhairi ya rada bayyanuwa musamman a gabar da ya tabbatar da wannan nadanade da

kyan amari suka sa san wannan ku dai sai sa irye banke wannan ya bar shi ta san wannan suka yi ta suka karan nan amma da yake ya koshi duk sai abin ya zama banza ne kuwa barorin suka tanzo kafin su bude aka